0: Fire! Keep fire!
1: Come! Come! Good play! Good play!
2: Come!
1: Come!
0: Come!
1: Come!
0: Come! Come!
1: Come! Come!
0: Come! Come! Come! Come! Come!
1: Come!
0: Come!
1: Come!
2: Come!
1: Come! Come! Come!
0: Come! Come!
1: Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come! Come!